lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

Non mi dico che tu sono in un incontro. In un incontro entri sulle gallo bravo e non ne zado. In un sadulano che sembra tutto solo. Con una pausa e mai mi soppia con il silenzio che risula e sei puffito.